0: finiamo, punto e basta.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story. Oh.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che vogliamo e se non lo faranno li finiremo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump. Nuovo attacco americano intanto nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, a Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Inutili i soccorsi, la ragazzina è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è invece in gravi condizioni alla Gaslini di Genova, dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. E infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto 9 attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. È polemica per il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Si legge in una nota del partito. Da Forza Italia Tajani invece per il sì. Il centrodestra si concentra intanto sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per il 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Continua l'ondata di caldo inusuale in Italia con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Calcio, non ci sono sorprese. Nella finale della Conference League è vinta la Crystal Palace ai danni del Rayo Vallecano. Decisiva la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League. Saranno 9 dunque le inglesi nelle coppe. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa il dibattito su cui debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Non dobbiamo cadere in questa trappola, ha dichiarato al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. Il centrodestra si concentra sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione, nessuno di loro però sarebbe grave. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. L'ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie. Dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami. Intanto oggi è in programma il primo dei funerali dei sub deceduti. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero 1 al mondo affronterà a mezzogiorno l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. In campo oggi anche altri azzurri, il primo sarà Cobolli contro il cinese Wu. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il pacchetto finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. Cinque persone sono state fermate invece per aver violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni. I fatti a Roma, altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono trattenute nei CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Giornata difficile quella di domani per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. È tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema sono i tempi, lo ha detto il ministro Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quest'anno e nei prossimi 4 anni, questo l'allarme lanciato dagli esperti, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero 1 al mondo affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro tennisti mancini. L'ultimo KO risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Un attacco con coltello si è verificato oggi alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 3 persone. I feriti sono in ospedale, uno di loro risulta essere in gravi condizioni. Il 31enne è stato arrestato. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier aggiungendo: vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima. Calcio continua a essere una corsa a 2 per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Il secondo oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Per il Milan resta in polla Iraola, sul quale però c'è anche il Crystal Palace. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto letto dalla televisione di Stato. Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo. La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. In particolare, tutto verrà fatto nella regione dell'Estonia e della Lettonia, ha dichiarato il ministro della difesa tedesco in un comunicato. Nel corso di un'operazione internazionale dell'antimafia di Palermo sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Operazione che si è svolta in diversi paesi e ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni cassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando al fianco di alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia, diversi feriti. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, infatti, d'attualità sono stati diversi temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al programma TV Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve fare per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato tra le altre cose la Presidente del Consiglio. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che raid hanno colpito su Waifat, nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco contro Beirut da parte di Israele da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese. Un uomo ha accoltellato, ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria vicino a Zurigo in Svizzera, prima di essere arrestato. L'uomo, un 31enne, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato all'Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dalpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, agendo con volontà omicidiaria. Dalle 21 di oggi fino alle 9 della sera di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Il tennis: Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia infatti il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout: l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita: in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport: il tennis è clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set. Da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista.

0: azzurro. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestrati per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport, il tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set, da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online americana Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo di 42 anni era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva combattuto anche contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Sempio, lo ricordiamo, è l'unico indagato nell'inchiesta vista sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita a Chiara Poggi. Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva di 5 anni. Il tennis, battuta d'arresto clamorosa per Yannick Sinner. Il numero 1 del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Il rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio per 3-7-2, imponendosi per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Delitto di Garlasco in primo piano. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Sempio. Andrea è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita nell'agosto del 2007 Chiara Poggi. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve via libera finale del presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. I Pasdaran hanno risposto con un attacco ad una base americana. L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico, lo ha dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo. Dalle ore 21 di oggi fino alle ore 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base, coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade. Lo sport, il tennis, Sinner Amaro al Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un malore. Dunque Sinner esce dal torneo perdendo 3-7-2. Per il calcio c'è l'accordo tra il Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juventus l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia e i suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che vogliamo e se non lo faranno li finiremo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump. Nuovo attacco americano intanto nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. L'ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Inutili i soccorsi, la ragazzina è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è invece in gravi condizioni alla Gaslini di Genova, dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Il calcio. Non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. E infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto 9 attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. È polemica per il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. Si legge in una nota del partito. Da Forza Italia Tajani invece per il sì. Il centrodestra si concentra intanto sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per il 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Continua l'ondata di caldo inusuale in Italia con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Calcio, non ci sono sorprese. Nella finale della Conference League è vinta la Crystal Palace ai danni del Rayo Vallecano. Decisiva la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League. Saranno 9 dunque le inglesi nelle coppe. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa il dibattito su cui debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Non dobbiamo cadere in questa trappola, ha dichiarato al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. Il centrodestra si concentra sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro però sarebbe grave. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. L'ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e 2 feriti. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie. Dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami. Intanto oggi è in programma il primo dei funerali dei sub deceduti. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini 3 persone sono state arrestate. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros. Il numero 1 al mondo affronterà a mezzogiorno l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. In campo oggi anche altri azzurri, il primo sarà Cobolli contro il cinese Wu. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il pacchetto finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. 5 persone sono state fermate invece per aver violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni. I fatti a Roma, altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono trattenute nei CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Giornata difficile quella di domani per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. È tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema sono i tempi, lo ha detto il ministro Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quest'anno e nei prossimi 4 anni, questo l'allarme lanciato dagli esperti, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero 1 al mondo affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro tennisti mancini. L'ultimo KO risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Un attacco con coltello si è verificato oggi alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 3 persone. I feriti sono in ospedale, uno di loro risulta essere in gravi condizioni. Il 31enne è stato arrestato. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier aggiungendo: vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima. Calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Il secondo oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Per il Milan resta in polla Iraola, sul quale però c'è anche il Crystal Palace. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto letto dalla televisione di Stato. Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo. La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. In particolare, tutto verrà fatto nella regione dell'Estonia e della Lettonia, ha dichiarato il ministro della difesa tedesco in un comunicato. Nel corso di un'operazione internazionale dell'antimafia di Palermo sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Operazione che si è svolta in diversi paesi e ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore di guadagni cassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando al fianco di alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia, diversi feriti. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, infatti, d'attualità sono stati diversi temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al

contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese. Un uomo accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, un 31enne, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato all'Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, D'Alpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Dalle 21 di oggi fino alle 9 della sera di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Il tennis: Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia infatti il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport, il tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set. Da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione.
Lo sport, il tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero uno al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare.

0: le parole dell'azzurro nel corso del terzo set, da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online americana Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo di 42 anni era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva combattuto anche contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Sempio, lo ricordiamo, è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita a Chiara Poggi. Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva di 5 anni. Il tennis, battuta d'arresto clamorosa per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Il rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio per 3-7-2, imponendosi per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Del delitto di Garlasco in primo piano, la procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Sempio. Andrea è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita nell'agosto del 2007 Chiara Poggi. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il libera finale del presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. I Pasdaran hanno risposto con un attacco ad una base americana. L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico, lo ha dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo. Dalle ore 21 di oggi fino alle ore 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base, coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade. Lo sport, il tennis, Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un malore. Dunque Sinner esce dal torneo perdendo 3-7-2. Per il calcio c'è l'accordo tra il Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juventus allenatore del Napoli nella prossima stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci, lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella Milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che vogliamo e se non lo faranno li finiremo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump. Nuovo attacco americano intanto nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Inutili i soccorsi, la ragazzina è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è invece in gravi condizioni alla Gaslini di Genova, dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. E infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe. Ed è tutto. A più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto 9 attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. È polemica per il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Da Forza Italia Tajani invece per il sì. Il centrodestra si concentra intanto sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per il 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Continua l'ondata di caldo inusuale in Italia con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Calcio: non ci sono sorprese nella finale della Conference League vinta dal Crystal Palace ai danni del Rayo Vallecano. Decisiva la firma di Mateta, le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 dunque le inglesi nelle coppe. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto 9 attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa il dibattito su cui debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Non dobbiamo cadere in questa trappola, ha dichiarato al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. Il centrodestra si concentra sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro però sarebbe grave. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema è quello dei tempi. L'ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie. Dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami. Intanto oggi è in programma il primo dei funerali dei sub deceduti. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini 3 persone sono state arrestate. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo affronterà a mezzogiorno l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. In campo oggi anche altri azzurri, il primo sarà Cobolli contro il cinese Wu. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il pacchetto finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini 3 persone sono state arrestate. 5 persone sono state fermate invece per aver violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni. I fatti a Roma, altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono trattenute nei CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Giornata difficile quella di domani per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. È tutto, a più tardi. Ritrovati dalla redazione. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema sono i tempi, lo ha detto il ministro Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quest'anno e nei prossimi 4 anni, questo l'allarme lanciato dagli esperti, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. Jannik Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero 1 al mondo affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro tennisti mancini. L'ultimo KO risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Un attacco con coltello si è verificato oggi alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato 3 persone. I feriti sono in ospedale, uno di loro risulta essere in gravi condizioni. Il 31enne è stato arrestato. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier aggiungendo: vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno. Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima. Calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Il secondo oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Per il Milan resta in polla Iraola, sul quale però c'è anche il Crystal Palace. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Notte News. Le 5:01.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore.

0: Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
4: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
8: Ci stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino.
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia che apre ufficialmente la nostra diretta in questo venerdì 29 maggio 2026. Allora, buongiorno da Betty e da Radio City, eccoci qua insieme come sempre per le prossime tre ore. Ma siete tutti in partenza? Dove andate di bello? Fatemi sapere. Intanto arriva questa di Lil Nas X.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure. I love Radio City.

con il grandissimo Ed Sheeran. Allora, siete tutti in partenza, la nostra amica Sere parte, se ne va in quel di Salerno, da quelle parti, giusto? Andiamo in Cilento. Betty, buongiorno, buon venerdì. E io domani parto, me ne vado una settimana a farmi un po' di mare. E beata te, fai bene, Sere. Approfittiamo di questo lungo lungo weekend, per chi farà questo lungo lungo weekend? Noi no, lunedì saremo qui in nostra in diretta, tranquilli tranquilli, poi martedì vacanza. Allora saluto tutti i camperisti che si stanno preparando per questo lungo ponte, i motociclisti ma anche gli automobilisti, insomma stamattina poco traffico, sarà questo sciopero, no? Ne parleremo magari, anzi forse ne hanno già parlato dalla redazione, quindi questo sciopero in questa giornata di venerdì, quindi un po' di difficoltà. Saluto e ringrazio anche Claudio, buongiorno anche a te, buonissima giornata, buon lavoro. Saluto Angela, grazie anche a Claudia, un saluto speciale lo mandiamo anche a Marco, già sintonizzato su Radio City, grazie a tutti per l'immensa partecipazione. Per colpa di chi? Questo invece è un successo di Zucchero.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con un po' di residua variabilità sul basso Piemonte al mattino, poi precipitazioni subito in attenuazione, qualche residua nota instabile sui rilievi alpini. Da segnalare anche un po' di residua instabilità sui settori interni della Liguria. Per il resto sarà una giornata all'insegna del sole con temperature massime intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con valori infatti decisamente più sopportabili. I venti saranno deboli e con Mar Ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi venerdì 29 maggio. Le stelle dicono: Ariete, giornata positiva per il lavoro sostenuta da Giove e Saturno positivi affinché il vostro impegno sia ripagato e con gli interessi. Toro, non è il momento di riposare, cari Toro, poiché avete energia da spendere nei progetti che vi stanno più a cuore, siano essi di carattere professionale o familiare, non siate pertanto pigri e datevi da fare. Gemelli, l'opposizione di Saturno potrebbe in un qualsiasi momento insidiare le vostre certezze, tuttavia potrete sistemare le questioni più spinose in modo agevole. Cancro, vita affettiva disturbata dalla quadratura della Luna, mentre nel lavoro potete contare su un buon Mercurio per risolvere ogni problema con genialità. Leone, la Luna amica vi aiuterà a sistemare gli impegni professionali affinché possiate programmare un po' di tempo anche per attività ricreative o rilassanti. Bene l'amore. Vergine, siate audaci come vuole Marte in ottimo aspetto. Potrete così ovviare a qualche disguido causato dalla quadratura di Venere. Amore incostante. Bilancia, approfittate della benevolenza di Venere anche se oggi con la Luna dissonante potreste incontrare qualche resistenza, specie in famiglia. Vigilate. Scorpione, occupatevi di affari di famiglia, specie se di lunga data. Potrebbe essere il momento giusto per agire con decisione. Sagittario, bene il lavoro. L'amore non vive momenti particolarmente emozionanti, dal momento che l'ostilità di Venere potrebbe rendervi poco attenti verso le esigenze del partner. Tuttavia oggi la Luna positiva favorirà una ripresa del dialogo. Approfittatene. Capricorno, la quadratura della Luna potrebbe causare un po' di confusione, ma se saprete mantenervi lucidi e attenti non avrete particolari difficoltà. Acquario, siate audaci e osate. Pesci, non mancheranno soddisfazioni nel lavoro che potreste non aver voglia di condividere con chi amate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

Wake Me Up insieme a Davicii, Aolo e Black. Dal 2013 leggevo che Las Vegas si conferma ancora una volta la capitale mondiale di questo momento, l'EDM, perché insomma all'interno di questo celebre museo dal 14 maggio c'è questa bella nuova statua di cera dedicata proprio alla memoria di questo grandissimo artista che ci ha lasciato troppo presto, appunto, di Avicii. Praticamente è questa statua, insomma, il suo habitat naturale, no? Praticamente lui si vede dietro la console, camicia di flanella, rigorosamente di flanella, che citata con questo caldo fa un po' male, abbottonata, perché non vogliamo abbottonare la camicia di flanella, quella sempre, il berretto da baseball girato proprio all'indietro e la mano destra alzata per caricare poi la folla, no? Con il suo immancabile sorriso sul volto. Quindi Avicii incarna un po' davvero tutto ciò che poi la vita notturna di Las Vegas è famosa, in questo caso questa statua bellissima dedicata a questo grandissimo DJ. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, bellezza, buongiorno. C'è la nostra Ari presente anche lei, saluto anche Angela, un bacione, buon fine settimana. E poi abbiamo un sacco di belle cose da ricordare, tipo questa, eccola. Allora, partiamo con le sagre, con gli appuntamenti speciali, perché intanto questo concerto della Sherry Band, tutti a Strevi, siamo in provincia di Alessandria, e Strevi è un ridente paesello vicino ad Acqui Terme. Lunedì 1 giugno, quindi a Strevi si balla la sagra Septembrium, arriva la Sherry Band con musica anni 70, 80 e 90, cioè c'è da ballare, da divertirsi, no? Una serata poi con tanta voglia di ballare, raviolata non stop, stinco e altre specialità. Appuntamenti quindi lunedì 1 giugno a Strevi per la sagra Septembrium con la Sherry Band. E poi il 2 giugno, sempre a Strevi, la nuova Proloco di Strevi organizza anche Moscato di Strevi e il primo raduno di auto d'epoca. Quindi iscrizioni alle ore 9, poi questo tour tra le colline meravigliose e i paesi del vino, e poi a seguire il pranzo, anche per chi non partecipa al raduno, si può mangiare, tutto incluso alla quota di partecipazione, con un omaggio, una bottiglia di Moscato di Strevi. Allora, la prenotazione obbligatoria al numero 349 35 16 374. Il 2 giugno tutti a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi, naturalmente per le auto d'epoca. E poi lunedì il 1 giugno sempre con la Sherry Band, con tanta musica anni 70, 80 e 90. E allora buon divertimento a tutti.

0: qui su Radio City. Mi fate ammazzare da ridere questa mattina. Allora, per chi farà e per chi non farà il tempo, certo, insomma ce la posso fare, ma stamattina sono un po' rinco, posso... Mi passate sto termine? No, veramente, sono in vamo, non lo so, ho dormito poco, perché sono andata a cena con Clara ieri sera, vedi? Io non ho più l'età per fare le seratone, uffi! E poi rimango tutta... Mamma mia, da che parte sono girata adesso? Dove sono? Allora, mamma mia, non ce la faccio, eh? Ok, saluto Arianna, perché ho detto ciao bellezza, lei dice no. Bellezza no, piaccio, stamattina sono più, come dire, stupidina del sole. Vabbè, non sono bella ma piaccio, no? Eh beh, qualcuno lo diceva, no? Il grandissimo Jerry Calà. Allora, buongiorno Betty, aereo in partenza da Barcellona, direzione Milano. Yuppie, arriva il mio fratellone. Buona fine settimana, che bello, il fratellone che mi arriva da Barcellona, il super fratellone di Claudia, quindi... salutiamo anche lui, arriva a Milano, allora lo aspettiamo. Altro che mal d'Africa, Betty, qui, mamma mia, siamo veramente, stiamo malissimo, mal di Sicilia, le mie compari sono malinconiche, mi scrive Raffi, toccherà fare altri programmi, buon fine settimana, perché loro sono state qualche settimana fa, un fine settimana strepitoso in Sicilia, e adesso le comari, vedi? O compare, ok, le sue compari, va bene, le amichette, bisogna tornare in Sicilia assolutamente, bisogna programmare un altro weekend in Sicilia, eh? Ok, mi raccomando, vengo anch'io, fatemi posto che vengo anch'io. Saluti e ringrazio anche Mauri, ciao Mauri, un bacione, è sempre un piacere ritrovarti, dice un caro saluto a Betty e a tutti i radioascoltatori da parte di chi purtroppo non farà il ponte in questo weekend, ormai alle porte. Guarda, siamo in due, anche noi, saremo qui puntuali come sempre in diretta su Radio City lunedì tra le 7 e le 10. Questo invece è il mio telefono, vedi, non ho tolto nemmeno la suoneria, vedi che sono proprio rinco questa mattina. Ci fermiamo, 7:45, ciao Mauri, un bacione a te, buon fine settimana.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Cash insieme a Madame e anche Marra in questa bella canzone 2026, venerdì 29 maggio. E allora grazie anche ad Angela e Claudio, presenti anche loro, mi sono persa questa mattina. Allora saluto e ringrazio anche Daniele, un bacione speciale lo mandiamo anche a Simona. Allora abbiamo visto Sinner povero fuori dal Roland Garros, insomma, perché ha dovuto giocare a mezzogiorno, mi chiedo io, e il caldo record e la scelta di questi organizzatori, ma siamo matti con sti caldoni? Allora purtroppo è andato così, no? È stato sconfitto, quindi il numero uno al mondo, ma per noi rimane tale, non è perché è stato sconfitto dal signor Cerundolo dopo un crollo fisico dovuto, alla temperatura record. Adesso il dibattito è acceso, no? Sull'orario del match, il vero nodo poi delle regole contro il caldo estremo, cioè questa sconfitta di Sinner, si riapre un po' anche insomma le regole, no? Del Roland Garros per fronteggiare anche da quelle parti il caldo record, un tema reso sempre più impellente per via dei cambiamento climatico. Lo sappiamo, questo malore oscuro, questo ennesimo malore che ha colpito Yannick, insomma, pazienza, è andata così, no? Purtroppo, che poverino, stava male, stava nominando il match di secondo turno contro Cerundolo prima di questo malore improvviso che l'ha messo praticamente KO al terzo set, permettendo quindi la rimonta di questo argentino. Complimenti, però lui è stato carinissimo, ha detto: mi spiace per Sinner, è un grande campione, nonostante questa sconfitta lui rimane sempre sempre il numero uno. Bravo Cerundolo, sei il mio amico, guarda, mi piace già, così è detto, così lo sai, in Love Bites Back.

0: insieme ai grandissimi Dire Straits qui su Radio City. Abbiamo raggiunto le 7.59 e c'è anche la redazione, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca però il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale, che coinvolge tutte le categorie, dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Lo sport: Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti di 2-7-0 accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale si prende la vittoria contro il francese Rindernes. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
16: MG, find your more.

Insieme a Selena Gomez, beh, dopo aver analizzato più di 500 professioni, udite udite, uno studio rivela qual è il lavoro più noioso del mondo. Beh, a lungo andare un po' tutti diventano noiosi, non siete d'accordo? Ma a volte anche un hobby può diventare noioso, oppure no? Allora non si chiama più hobby, perché se poi arriva, cadiamo insomma in questo tunnel. Allora, questi ricercatori hanno raccolto tutte le risposte di circa 500 persone su tratti poi di personalità, anche hobby e professioni associate alle persone più pallose del mondo e hanno trasformato tutto in dati. Attenzione, perché secondo diversi studi internazionali chi dichiara di annoiarsi spesso al lavoro ha un rischio fino a 2 o 3 volte maggiore di sviluppare pure problemi cardiovascolari rispetto a chi svolge magari attività stimolanti. Voi siete soddisfatti del vostro lavoro? Allora, da queste valutazioni espresse su una scala da 1 a 7 è emersa una vera e propria classifica. Ad esempio, attenzione, 5, la top 5 dei lavori più noiosi del mondo. Nell'ordine, il primo posto è andato all'analista dati. E beh, quello diventa, no? Passa le giornate tra banche, dati, fogli di calcolo, dopo un po' ti rompi, Poi nell'ordine seguono i commercialisti e i contabili, esperti fiscali, assicuratori e pure gli addetti alle pulizie. Quindi insomma i commercialisti, i contabili, quindi bilanci, scadenze fiscali, tutte le verifiche, mamma mia, veramente. Cioè, questa un po' forse è diventato un po' noioso come lavoro. Poi c'è l'esperto fiscale che vive immerso in norme, circolari, interpretazioni, e lì veramente non ti passa più. L'assicuratore, quindi polizze, condizioni e rischi di calcolare. La noia percepita quindi deriva spesso dallo stereotipo forse della burocrazia infinita, no? Più che del lavoro in sé. E poi in fanalino di coda, diciamo al quinto posto, addetto alle pulizie, quindi gesti ripetuti, fai sempre le stesse cose, no? Orari spesso scomodi, poca visibilità, eppure questi ruoli tengono letteralmente in piedi uffici, ospedali, scuole, meno male che ci sono loro, e quindi però diventa anche noioso come lavoro. Il vostro lavoro è noioso? Vabbè, noi in questi 5 non ci siamo, quindi insomma ci rende ancora è ancora allettante come lavoro lo speaker radiofonico, speriamo di continuare così. C'è Rocco Hunt. Dico.

0: fatte con passione, per cui non pesa affatto, no? Stiamo parlando di lavori noiosi. Il mio no, è assolutamente, anch'io, Mauri, sono d'accordo. Idem, io amo il mio lavoro, quindi insomma il mio lavoro è anche il mio hobby poi alla fine, perché a volte dici vabbè, un lavoro, ma questo non è un lavoro, è un hobby. È vero, è vero, lo amiamo. Grazie, grazie a tutti, tra poco altri saluti, adesso abbiamo il traffico, ok?
1: Infotraffico.
0: Allora, le ultimissime sul traffico, partiamo dalla A4 Torino-Milano, dove segnaliamo lavori presso lo svincolo di Novara Est in direzione Torino. Code per traffico intenso sulla 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto, direzione da Genova. A10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso segnalato tra lo svincolo di Genova-Pegli alla Cemento A7 Milano-Genova in direzione Genova. E concludiamo con l'A26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Vercelli Est e l'allacciamento A4 Torino Trieste. Siamo in direzione Gravellona Toce. È tutto, fate buon viaggio, come sempre guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata.

0: Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con Tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
1: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: E noi torniamo in diretta, lo facciamo perché c'è una bella novità da ascoltare insieme a voi direttamente dal set Il Diavolo Veste Prada. Questa fa parte anche della colonna sonora Material Lover, Sienna Sproul.

numero di Sienna Spyro, Material Lover, direttamente dal set dal film, anche lei fa parte di questa colonna sonora, no? Del film Il Diavolo Veste Prada. Allora, abbiamo parlato di professioni, uno studio ha rivelato qual è il lavoro più noiose del mondo. Vabbè, ma se si fa già una fortuna, insomma, riuscire a ottenere, no? A realizzare il sogno, fare il lavoro che ci piace, mamma mia, quello già è diciamo una cosa importantissima. Allora, di queste quattro valutazioni che sono state espresse su una scala da 1 a 7, diciamo che la classifica che fa un po' pensare, perché al primo posto è andata all'analista dati, ecco, il lavoro più noioso in assoluto. Seguono poi nell'ordine, abbiamo detto, i commercialisti, i contabili, esperti fiscali, assicuratori e poi addetti alle polizie, no? Diciamo che però se uno fa un lavoro, cioè il lavoro che ci piace è magari riuscire a realizzare quel sogno, no? Il mio lavoro, scrive il nostro amico Marco, è anche il mio hobby, quindi alla grande. A volte sono le persone che rompono, vedi, poi quello, sono un po' noiose loro. Felice fine settimana, questo è anche il messaggio della nostra amica S, che dice: un infinito abbraccio, chi lavoro ha lavorato con passione, dedizione come me, scrive, mi sento di dire che non ho mai lavorato ma divertita, vedi, conosciuto persone, approfondito anche la propria professione ed essere grata a Dio e a tutti per ogni giorno il lavoro che poi diventa vita, perché sì, è vero, passiamo la maggior parte del nostro tempo al lavoro, quindi è bello, no? Riuscire a fare veramente un lavoro importante che ci piace, che ci dà soddisfazioni, beh, sicuramente è un bellissimo momento quello, no? Rimane poi, oltre al lavoro, diciamo, è un hobby, ecco, lo si fa con divertimento e quindi non pesa assolutamente e naturalmente non diventa nemmeno noioso, no? Non è che uno dice: oh, aspetto la pensione, no, adesso è Coldplay.

chiaro. Cioè, anche il nostro amicone scrive così: il mio lavoro è fantastico, sono i colleghi che sono, vabbè, mi fermo qui. Ma sai, quelli non si possono scegliere, te li ritrovi tesoro, quindi bisogna farceli andare bene, te li devi far andare bene, è così, cioè, non è che ce li possiamo scegliere, è così. Bacioni anche a te, un saluto speciale anche a Barbara, buonissima giornata anche a Sonia che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno. Adesso una cosa importante da ricordare a tutti voi. E allora, proprio da oggi, dal 29 maggio sino al 2 giugno, torna la Sagra delle Fragole a Predosa, dove troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e anche intrattenimento. Dalle ore 19:30, apertura dello stand gastronomico con il famoso risotto alle fragole, poi gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30. Allora torna la Sagra delle Fragole, tutto questo a Predosa, da oggi, o meglio da questa sera, 19:30. Quindi sino al 2 giugno, quindi tutti a Predosa. Adesso I Kiss the Girl, Katy Perry.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: L'estate

0: Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

venerdì 29 maggio, mamma mia, volato anche questo mese, mamma, dobbiamo salutare anche il mese di maggio, perché poi lunedì inizio settimana, inizio del mese di giugno, un mese bellissimo in cui arriva l'estate, quindi insomma attendiamo, che bello il mese di giugno. Allora, parliamo di Sugo Pronto, che lancia questo tappo che ascolta le conversazioni in famiglia, ed è tutto sbagliato secondo me, perché abbiamo bisogno, secondo voi, di un dispositivo da mettere al centro del tavolo per registrare le conversazioni in famiglia, cioè dovrebbe aiutare l'interazione sociale secondo questi esperti, ma qui non si sta parlando del gusto del sugo americano, è lanciato in queste settimane perché diciamo che hanno appena lanciato un tappo di questo barattolo del sugo molto particolare, cioè pensato per ascoltare appunto le conversazioni familiari, cioè alla forma di un tappo, di uno dei barattoli di sugo, e l'invito è a metterlo proprio al centro del tavolo durante la cena per stimolare la conversazione registrandola e conservandola, ma soprattutto disconnettendosi un po' dai dispositivi elettronici, perché quello cos'è? Cioè, voglio dire, allora si mette lì praticamente come mettiamo le bottiglie

acqua, ecco, al posto della bottiglia d'acqua, quindi si preme un pulsante e questi due microfoni si attivano per iniziare a registrare tutte le conversazioni durante la cena o il pranzo. Premendo quindi nuovamente il pulsante, la registrazione si interrompe. Mamma mia, ma davvero? No, adesso io dico, ma secondo voi abbiamo veramente bisogno di un aggeggino per tornare a parlare a tavola mentre siamo in famiglia? No, ma siamo messi male adesso. No, no, non so, non lo facciamo più. Siamo certi che un tappo microfono ci aiuterà a ricominciare a dialogare, a parlare? Non lo so, siamo già abbastanza ascoltati nelle nostre conversazioni domestiche, abbiamo, cioè, ovunque dispositivi, microfoni che poi captano, no, le nostre preferenze d'acquisto, no, i nostri desideri. Adesso arriva anche il tappo, non lo so, non lo so in che modo dovrebbe aiutarci a migliorare la nostra interazione sociale, ma magari modificare un pochino le cose, avere in casa qualcos'altro che ci ascolti o ci registri, non lo so, c'è già Alexa che rompe, cioè, oppure anche, vabbè, smartphone, tu magari parli di una cosa, dopo un po' ti arrivano le notifiche, non le notizie, hai cercato, hai parlato, ecco, adesso arriva anche il sughero, il tappo di sughero pronto che lancia questo tappo che ascolta le conversazioni in famiglia, ed è tutto sbagliato secondo me, perché insomma non bisognerebbe arrivare a tanto, ma magari conversare senza avere l'aiutino del tappo digitale. Teddy Swims con noi.

di Fulminacci qui su Radio City. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Saluto e ringrazio anche Silvia. Un bacione grande grande anche a Chiara. Buonissima giornata anche a te. E attenzione, perché nuova Proloco di Strevi vi invita a questo concerto della Sherry Band lunedì 1° giugno, tutti a Strevi, perché si balla la sagra Septembrium. Arriva la Sherry Band con musica anni 70, 80, 90, una serata con tanta voglia di ballare. Poi ci sarà questa raviolata non stop, Stinco e tante altre specialità, quindi se magna si balla, ci si diverte. Appuntamento quindi lunedì 1° giugno a Strevi per la sagra Septembrium con la Sherry Band. E poi ricordiamo anche il raduno d'auto d'epoca il 2 giugno, sempre lì a Strevi. La nuova Proloco quindi organizza questo Moscato di Strevi e poi il primo raduno di auto, quindi tutto questo. Le prenotazioni, beh, obbligatorie al numero 349 35 16 374, quindi 2 giugno a Strevi c'è raduno Moscato di Strevi con il raduno delle auto d'epoca, e il 1° giugno invece concerto della Sherry Band, quindi un bel momento per divertirsi tutti insieme. Ovviamente le 8:55, questa è la musica di Radio City dal passato, Don't You, ritroviamo questa dei Simple Minds.

0: redazione, le ultime notizie, le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco missilistico con i droni nella vicina regione di Odessa. USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. La Commissione europea apre all'utilizzo di fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. In una lettera ai 27 Paesi membri, Raffaele Fitto invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili. Bruxelles non mette sul tavolo nuovi finanziamenti, ma concede maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei. Il tennis: Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un colpo di calore e perde 18 degli ultimi 20 game. Passano invece al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro, I love Radio City.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Your Love insieme a Madonna e a Sabrina Carpenter qui su Radio City, 7 minuti dopo le 9 in questo venerdì 29 maggio, tutti in partenza per questo ponte del 2 giugno. Ma dove andate tutti? Dove andate? Ma rimaniamo qui. Noi rimaniamo qui, perché lunedì saremo comunque in diretta. Payphone in arrivo, questa di Maroon 5.
1: Ciao, sono Giovanna da Cassine, I love Radio City da sempre.

Dobbiamo rimanere qui. Un appello, insomma, no, veramente, ragazzi. C'è un bell'articolo in giro questa mattina in rete, giornali, che insomma citano il nostro bellissimo Monferrato. Cioè, nel Monferrato, vieni nel Monferrato, la fioritura della lavanda che dà spettacolo, no? Inizia, ci prepariamo. Beh, forse un pochino più in là, però noi ci portiamo avanti, capito? Tra metà giugno e fine luglio, tanto da vederla anche, insomma, un po' di Provenza anche da noi. Diciamo che questa porzione del Piemonte, cioè Casale Monferrato, Acqui Terme, Ovada, è più nota per le sue aree vinicole riconosciute anche dall'UNESCO, no? Come patrimonio dell'umanità, ma diciamo che si può raggiungere, no? Si percorre l'autostrada, quindi si arriva tranquilli, si può uscire a Ovada, a Tortona, a Casale Monferrato. Beh, un interessante Monferrato trekking anche della lavanda che prenderà il via nelle domeniche del 22 e 29 giugno alle 9:15, cioè una vera e propria full immersion tra i profumatissimi campi di lavanda di Lu e Cuccaro Monferrato, e citiamoli questi paesi che sono così carini. E poi c'è Quarniento, una guida naturalistica che illustrerà tutte le proprietà della pianta. Ragazzi, veramente una cosa strepitosa. E poi anche San Sebastiano, no? Ci si può abbandonare in questa pausa rigenerante di 40 minuti, immergendosi anche in una vasca idromassaggio. Qui facciamo pubblicità, che facciamo? Poi abbiamo ancora che paesello? Castelletto d'Erro con la sua fioritura, un punto di vista privilegiato. E poi la Valle San Bartolomeo, che si vive un'esperienza tra raccolta e distillazione dell'olio essenziale. E poi Spigno Monferrato, mamma mia ragazzi, qui ce n'è per tutti i gusti, quindi, ma perché dobbiamo sempre andare dalle altre parti quando noi abbiamo il Piemonte, che è una regione bellissima, paesi meravigliosi? Quindi hai capito, Marco, dobbiamo rimanere qui. Lui scrive: ma ciao, brava, ma perché bisogna andare via quando qua si sta bene? Ora mi tieni compagnia che sono in furgone, sul furgone, quindi in giro in via eccezionale. Nonostante l'acquazzone di ieri, c'è di nuovo un caldo incredibile, Marco, è vero, non, niente non ha fatto niente, non ha rinfrescato, Allora Marco, grazie per la fedeltà. Quindi siamo sul furgone con te. Allora, dove ci porti di bello? A visitare qualche Provenza? Che meraviglia, grazie mille davvero a te per la fedeltà. Hoplite, con noi Taylor Swift.

ciao Marco, direzione oggi è furgonato Marco, eh? Che detta così, ma sai che ieri sera Toto non ha mica piovuto, lampi, però niente, non un goccio d'acqua. Allora, saluto ancora Marco, direzione Tortona, dice forse lunedì o martedì andiamo ad Alba per le finali di basket di mio figlio. Quella la figata, il basket, bravissimo, e allora complimenti, in bocca al lupo al tuo bimbo, che avrà pure un nome sto ragazzo, no? Ciao Marco, saluto e ringrazio anche Irene che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, sempre con noi, sempre sintonizzata, dice io non scrivo spesso ma vi ascolto sempre, e questa è la cosa importante, capito? Che ci ascoltiate sempre. Adesso non è che vogliamo cioè l'esigenza di scrivere ogni giorno, però sappiamo che siete in tanti ad ascoltare Radio City, quindi grazie sempre a tutti per l'immensa fedeltà che ci dimostrate, non tutti i giorni ma sappiamo che ci siete, siete lì ad ascoltare la nostra musica. Grazie anche a Sandra che dice buongiorno Betty, buon venerdì, aspetta che recuperiamo il messaggio un attimo perché a memoria proprio Allora, l'acqua di ieri sera ha rinfrescato un pochino. Ah sì, ma dove? Ha piovuto? Sì, lo so che c'è stato un temporale, ha piovuto, però Tortona no, cioè niente, ma non un goccio d'acqua. Saluto e ringrazio, abbiamo parlato di bellezze, no, del nostro Monferrato, la Provenza d'Italia, ma dove andate tutti? Cioè senza spiccia, come dire, senza spiccia, dove andate tutti, no? Allora, per quelli senza soldini solo un ponticello, per chi invece si può permettere un bel ponte, e allora vabbè, buon ponte a chi lo farà. Saluto anche Ari, bacioni anche a te. Poi il laghetto che si trova dietro l'ospedale di Ovada, una meraviglia.

Italia i cigni neri, questo è il messaggio, e quindi è una bella cosa che mi manda Isa, anche il video, adesso lo vado a guardare, ok? Un bacione. Allora, ci fermiamo, sì, ok, ci fermiamo, piccola pausa e tra poco una bella novità. E che novità, state lì, eh?

0: Love Radio City.
1: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
2: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
4: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
3: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Abbiamo parlato di ponti, sì, ponti no, viaggiare, sempre bello comunque. Vedi lì che tutto torna, la ciliegina sulla torta. Carol G, Manu Chao, che meraviglia, viaggiando per il mondo, e dai, viaggiamo per il mondo.
11: Salida del vuelo con destino alla felicità.

grazie anche a Carol G, a Manu Ciao, meraviglia, bella, mi piace. Io l'ho ascoltata per la prima volta insieme a voi questa mattina, neanche in cuffia, in preascolto, non ce l'ho fatta. Allora, saluto Ambretta, bella Ambretta, mi ha mandato una foto di questa radiolina, che bella, ma ancora con la manopolina, che bella, sintonizzata sui 103.9, così si fa, grazie Ambretta, un bacione grande grande a te. Allora, la Coppa del Mondo quale? Quella che vinceremo noi ai mondiali, come no? Allora, no, è fatta di Lego, che bello, però. Beh, insomma, ci accontentiamo di poco, ma no, i Lego sono bellissimi, le costruzioni meravigliose, tutti questi mattoncini, 2 chili di peso, ed è stata insomma realizzata, è fatta per essere sollevata, vabbè, solleveremo quella noi in Italia, perché è così, d'amblè. Allora, dare forma, no, a questa coppa è stato davvero emozionante, fin da bambino appassionato di calcio, sogni di poter sollevare la Coppa del Mondo, tutti, no? Parola di Christopher Vietti, questo designer di Aosta, quindi Aostano, si dice così, credo di sì, di Lego, che ha realizzato la replica in mattoncini, circa 3000, mamma mia che lavoraccio ragazzi, che bravo, però, di questo iconico trofeo disegnato e scolpito nel 1971. Allora, diciamo che anche se l'Italia, poi lo sappiamo, e beh, ti basta non dire sempre che non parteciperà, vabbè, lo spirito mondiale c'è comunque, no? Inizia infatti a farsi sentire, dobbiamo anche cercare una squadra, no? da tifare, l'Argentina, sì, dai, Portogallo, Argentina, io quello, sì, a Milano, quindi in piazza Aulenti, ci sarà questa coppa tutta realizzata in Lego, uno spazio di 150 metri quadrati dedicato proprio alla magia del pallone, quindi adulti, bimbi potranno divertirsi in questo ambiente che poi ricrea con mattoncini tutti gli elementi fondamentali del gioco, no? Porte e panchine comprese. Che beh, vabbè, ci accontentiamo di quello, di questa coppa fatta di Lego, 3000 mattoncini, pesa 2 kg di peso. Beh, un attimo sollevarla, vabbè, dai, ci accontentiamo. Quest'anno è così, sì, ma sarà così, mi sa, anche per i prossimi 4 anni. Va bene. Bruno Mars, apriamo, sì, dai, c'è la

0: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it. Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché

0: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
2: E fino al 30 giugno, sconti riservati. Salvati per patente B in tutte le nostre sedi.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Non ne sbaglia uno, non temo più di nero. Siamo tutti senza soldi, rimaniamo a casa. Allora, Summer Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani che abbiamo riascoltato qui su Radio City. Saluto e ringrazio ancora Ambretta e poi il nostro amico Manny. Allora, che sono? Allora, lui ha scritto buongiorno, però non è bello augurare buon ponte a tutti. Può sembrare un po' macabro, ma veramente? Perché cosa ho detto di così strano? Scusami, cosa vuoi che ti dica? Buon viaggio, buona vita, saluta tutti. Ok, va bene, ti accontento subito. Buon viaggio, buona vita. Lunga vita, Manny, ciao, un bacione grande grande. Allora, mi porto tutti con me. Ah sì? Così mi fanno lo sconto comitiva. E dove ci porti, Manny? No, adesso fammi capire, sono curiosa, ma io vengo, guarda, non lo so, non è non mi fa schifo viaggiare. Allora, saluto e ringrazio ancora il nostro amico Marco che ha scritto, è Giacomo il mio bimbo che gioca nel Wolf a Serravalle, scrivi a Under 13, bravo.

Il basket è uno sport meraviglioso. Dove andiamo invece adesso? Andiamo nel Principato di Monaco, dove arrivano queste notizie, vedi? Non abbiamo la spiccia, ma ci sono i miliardari, in questo caso un miliardario che ha acquistato un appartamento di lusso. E beh, certo, farlo anche non di lusso, siamo nel Principato di Monaco, ma per la stratosferica cifra di 471 milioni di euro. Allora, cosa ha questo questo appartamento? Diciamo che non si tratta di un immobile qualsiasi, ma figuriamoci, immaginiamo, no? Situato in uno punto qualunque della Rocca, è un appartamento di ben 2500 metri quadri, ci vuole il monopattino per girarlo, posizionato nel quartiere più esclusivo del Principato. A titolo di confronto, nel cuore di Parigi, diciamo che il prezzo di un metro quadro per l'acquisto di un appartamento può raggiungere anche a malapena i 12.000 euro. Quindi, insomma, diciamo che l'appartamento più costoso della storia, secondo questa agenzia, ricorda più un campeggio che un luogo di vita tradizionale, no? Uno spazio più che sufficiente, no? Per una famiglia. Sì, certo. Allora, ha di tutto questo appartamento, la villa, cioè, ragazzi, allora dispone di ben 21 camere da letto su 5 piani, una piscina privata, una vasca idromassaggio. Ah beh, se non c'è la vasca idromassaggio io non compro niente. E poi, insomma, tutte le dimensioni, almeno 8 posti auto. Va bene, abbiamo sognato un po', siamo andati lì, nel Principato di Monaco. Complimenti a questo miliardario, ha fatto bene, ha la possibilità, ma spendiamoli questi soldi, dai.

Saif su Radio City. Va di moda, vedi, sposarsi in gran segreto. Ultimamente anche Rudy Zerbi. Vabbè, noi abbiamo parlato di matrimoni attesissimi in quel di Palermo, probabilmente prossima settimana Dua Lipa, poi Taylor Swift. Invece leggevo proprio questa mattina un'ansa di pochi minuti fa che Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono sposati in gran segreto, questo matrimonio blindatissimo e senza invitati, quindi testimoni che sarebbero stati scelti in modo del tutto casuale, cioè al momento della firma. Che bello però, dai, escludendo così dalla sala forse delle celebrazioni amici, parenti e persino i rispettivi figli. Beh, un amore lungo i loro 15 anni, coronato, beh, nel silenzio più assoluto, perché effettivamente non si sa molto di questa coppia, no? Un po' lontano dai riflettori, dalla televisione, persino anche dagli affetti più stretti, secondo questa clamorosa, se vogliamo, indiscrezione lanciata proprio anche in questi ultimi minuti dall'ANSA, ma anche da gente. Gerry Scotti, quindi la sua storica compagna Gabriella Perino, si sarebbero sposati in gran segreto, però questo è successo un anno e mezzo fa, quindi la notizia viene riportata proprio dopo un anno. Va bene, insomma, auguri e dettagli emersi da questo racconto, probabilmente una dichiarazione rilasciata dal grandissimo presentatore Gerry Scotti e dalla sua amatissima Gabriella, quindi insomma veramente una coppia bella bella. La nostra musica che arriva in questo caso a chiudere le nostre tre ore insieme a voi.

0: Bellissimo ponte del 2 giugno e allora buona vacanzina, buon ponte a tutti. Per chi non farà il ponte ci sentiremo quindi lunedì tra le 7 e le 10. Niente ponte per noi di Radio City. grazie a tutti, siete stati meravigliosi anche oggi. Vi aspetto quindi lunedì 7:10 qui su Radio City. Vi lascio con Paola, prima però la redazione, è più importante la redazione, le notizie. Ok, eccole qua, arrivano intanto le 10:01. Baci a tutti da Betty.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, hanno riferito i media rumeni. Ancora nessuna certezza sull'accordo annunciato dai media statunitensi, secondo cui Washington e Teheran avrebbero trovato l'intesa sui termini di un memorandum di intesa ormai definitivo nei punti chiave. A mancare, secondo la prima versione della giornata, sarebbe solo la firma di Donald Trump. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella scorsa notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Il calcio, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta, la Lazio si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso, il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli invece, tra lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve, è dunque Allegri il successore di Antonio Conte. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Ancora in piscina? Briccone, sei pe- peggio di un bambino.
10: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
9: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
11: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: le mani, Bob Sinclair con Kaisa, questa I Can Wait, sono reduce da un concertino bellissimo, poi ne parliamo, eh. Intanto buongiorno, dai che venerdì, tutto va bene dopo le piogge, temporali, ci sono delle foto dei fulmini pazzesche, ieri sera insomma un po' a sorpresa, ci ha colto questa pioggia, va bene così, oggi una bella giornata, siete con Paola fino alle 12.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla, I love Radio City, I love!

Can't Stay Away. Allora al volo un po' di saluti. Ciao Ari, buongiorno, buongiorno e benvenuta. Anche Sonia, Colli, un abbraccio. Ciao Paolo, è tornato il sole e questa sera bici. Ciao Marco, allora complimenti, lui pedala. Noi ci sentiamo spesso il sabato mattina e tra l'altro ci sentiremo anche, chiaramente noi non facciamo il ponte, ci siamo anche nel weekend, quindi domani mattina saremo insieme dalle 8 alle 12. Allora, e lui scrive, aggiunge Radio City e ossigeno per tutti noi. Applausi, ovazioni, grazie Marco, un bacione, un grande abbraccio. Allora, saluto tutti gli ovadesi presenti ieri al Teatro Splendor, perché abbiamo cantato, abbiamo ballato, è stata una serata bellissima. Intanto ringrazio Igor dell'invito. Allora c'era intanto mezza radiofonia del Basso Piemonte nonché fondatori di alcune radio locali, private, appunto parlo degli anni 80, quindi saluto Franco, saluto Luigi, Germano e poi presente Claudio Laurei, il mitico Lauretta, che è partito, ha iniziato da noi, era un ragazzino, praticamente è iniziato da Radio City e poi è arrivato dove ben sappiamo, insomma, quindi applausi sempre, è una personcina meravigliosa, sempre gentilissimo, simpaticissimo, quindi ancora buona vita e buon lavoro a lui che è al top, sappiamo bene. Claudio Lauretta, ancora un abbraccio. E allora, tutto questo per dire che c'è stata una bella serata dedicata alla musica degli 883, quindi la 0382 band che ha fatto un tributo veramente pazzesco, sono bravissimi sti ragazzi e abbiamo cantato con le canzoni di Max Pezzali, anche di Fiorello, insomma con Finalmente Tu, insomma un sacco di bella musica, bravi, applausi e grazie a tutti, bella serata. Samurai Jay con noi, Ossessione.

0: ma che pezzo è? I remix di Todd Terry, Missing con Everything But The Girl. Saluto Carla, saluto anche Fabio che è rimasto ancorato alla canzone di prima di Samurai J. Eccolo qua, buongiorno. Ah no, aspetta.
1: Buongiorno, è venerdì finalmente, ecco, facciamo sto ponte, forse non si sa ancora niente, vedremo se il signore ce la manda buona e bionda, dicono. Dai, un bacione grande Paola e un buon venerdì e un saluto a tutti gli amici e la bellissima community.
0: Basta, ciao, ok. Ero impreparato, non l'ho sentito in preascolto. Ciao Fabione, un grande abbraccio, buon lavoro, buonissima giornata. Dai, dai, che è venerdì e chissà, poi ci dirai se farai il ponte o meno.
2: Infometeo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con un po' di residua variabilità sul basso Piemonte al mattino, poi precipitazioni subito in attenuazione, qualche residua nota instabile sui rilievi alpini. Da segnalare anche un po' di residua instabilità sui settori interni della Liguria. Per il resto sarà una giornata all'insegna del sole con temperature massime intorno ai 30 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con valori infatti decisamente più sopportabili. I venti saranno deboli e con mar ligure poco mosso. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei

0: gioielli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
4: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Torniamo insieme, ciao a tutti, ciao Sonia, benvenuta Sandra che continua la sua maratona, come direbbe Mentana. Un bacione grande, 10.26, novità c'è Noemi.

0: questa è la canzone nuova di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Ma adesso vi sblocco un ricordo, attenzione, una domanda a bruciapelo. Qualcuno si ricorda? Qualcuno c'era tanti anni fa con, no, vedendo il titolo mi è venuto in mente, no, Tu cosa fai stasera? Vi ricordate Dario Baldambembo? Così, insomma, un ricordo, insomma, visto che il titolo è quasi simile, quasi uguale, insomma. Allora, buona giornata amici, un abbraccio grande, benvenuti, un sacco di messaggi, adesso mo arrivo, intanto da dove partiamo? Partiamo dagli auguri di Gianna, dai, ok, eccola qua.
1: Ciao tesoro, buongiorno a tutti, buon venerdì a tutta la nostra splendida community, ma soprattutto tanti auguri alla mia amica Franci di Novi. Ciao Franci, buon compleanno, auguri. Un bacione grande. Ciao a tutti.
0: Ciao, allora tanti auguri anche da parte nostra. Allora, a proposito, già che siamo in tema di compleanni, di auguri anche a Livi, la nostra grande amica Livi, amica di Radio City da un po' di anni, da un po' di decenni, possiamo dire così, un bacione grande. Auguri anche ad Andrea, buon compleanno. Allora, poi volevo ricordare, sottolineare una frase, un bel messaggio che ci ha mandato Marco ancora. Vi voglio bene, una vita che vi sento. Quando ero pischello sentivo la sera la noce feroce. Anche qui, vai di ricordi, La noce feroce con Luca Loi e Max Bondino, che salutiamo ovviamente. Allora, grazie Marco. Sì, prima abbiamo sentito Everything But The Girl, insomma la musica era quella, no? Insomma, siamo in quegli anni, anni 90, quindi La noce feroce, bravo, bel ricordo. Un abbraccio ancora Marco. Poi saluto Fabio, finiti i beduini, questa storia, saranno a bere il tè, dai. Intanto, a proposito di caldo, intanto povero Sinner, ci spiace un sacco, non solo il caldo di Parigi, un insieme di tante cose, non avevo energie, così ha detto, non potevo fare di meglio, insomma il malessere, quanto pare, quanto sentito già dal mattino. Non è un robot, è un alieno, sì, tante volte si è detto, perché è una cosa, una forza pazzesca, una forza della natura, però è umano anche lui, insomma, questo problemino che purtroppo insomma l'ha portato all'eliminazione. A proposito di caldo, leggevo una notizia decisamente incoraggiante: in arrivo 5 anni di caldo record, il 2027 torrido a causa del famoso El Niño, e quindi prepariamoci, cioè, intanto viviamo questo 2026 e vediamo di passarlo al meglio. Stressed Out con noi, 21 Pilots.

artista che, come ben sapete, ben sappiamo, apprezziamo un sacco, lui è Somber con Potential. Allora, che bello quando vi chiamiamo e voi ci siete, che bello. La Gianna mi ha riferito che Franci di Novi, alla quale la nostra amica Gianna ha lanciato gli auguri, c'è presente, ha ringraziato, quindi che bello. Quindi Francesca, un grande abbraccio, ancora auguri anche da parte mia. E poi anche, e lo stesso dicasi anche per Livi, la nostra amica che mi ha scritto, quindi eccola lì presente Livi, quanti ricordi, mamma mia, la radio, anni 90, le discoteche, un bacione grande, tanti tanti auguri ancora. Allora, ieri amici abbiamo parlato di gelati, no? Il gusto Malaga ad esempio, che va fortissimo a quanto pare, e anche il gusto Puffo. Io credevo fosse veramente letteralmente in caduta libera, invece a quanto pare piace ancora. Beh, sono sempre i bambini che trainano, no? Quindi portano i genitori in gelateria, sono attratti dal colore, insomma, poi legata al mondo dei puffi. Allora oggi vi dico che c'è il gelato alla patata, però insomma non, almeno non so se da noi c'è, però se già il gusto Puffo, dicevamo, non sa di un'emerita mazza, come ricordava Sandra, in questo caso non so. A lanciarla è Dog Food Tech, una startup svedese, quindi là, è già specializzata nella produzione di bevande naturali a base di patate. Ok, già anni fa, e qui andiamo ancora sui ricordi, ai tempi del Covid, mamma mia, vade retro, a Milano la gelateria Gusto 17 lanciava i mini coni alle patatine ricoperti da uno strato di cioccolato fondente e arachidi salate, da abbinare poi a un sorbetto alcolico al Campari oppure allo spritz. Adesso fate mente locale, pensate a tutto sto mix, questo connubio di cose. Vabbè, insomma, quindi c'è anche gelato alle patate, in questo caso le patatine, lanciato già una, ma loro sono avanti a Milano da una gelateria anni fa. Black Eyed Peas su Radio City, questa è Shut Up.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
4: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Primavera ed estate, e pensi già al caldo. Fai bene.
6: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24. 24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
11: E fino al 30 giugno, sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.

pezzi, le canzoni ad alta rotazione, c'è anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. Buona mattina amici, ancora grazie. Allora, parlavamo di gelati ancora questa mattina, gusti beh particolari e strani come dice Manny, oppure interessanti come dice Pinuccio, ma andiamo oltre, sorvoliamo. Allora, saluta, abbraccio Carla, benvenuta, un bacione grande. Poi Ambretta dice e mi manda una foto, sono inciampata in questo, allora una bottiglietta, l'aperitivo di gran lusso l'asinello, vino aromatizzato, sai che non lo conosco, il vero carochinato, leggo una produzione genovese, fra l'altro a Genova ci sono diversi, ad esempio c'è la Marocamatti, no? Ricordo bene, e poi ce n'è un altro dai nomi un po' ambigui. Adesso non stiamo a citare tutto, stamattina siamo già con delle facili ironie, facili umorismi, no? Allora, grazie Ambretta, un bacione grande. Piuttosto passiamo alla musica perché qui si fa tardi. Elton John e Dua Lipa, i due amici, qui la collaborazione, e intanto si avvicina la data, no? Adesso non ne parliamo perché siamo un po' in ritardo. Comunque Dua Lipa e Callum Turner anticipano il loro matrimonio da favola, si sono innamorati di Palermo, quindi Palermo in my heart, così aveva scritto, e ci sarà anche lui naturalmente, non solo ospite, testimone, e si esibirà al matrimonio, poi ne parliamo. Intanto lì ascoltiamo questa, è Cold Heart.

festa, una canzone estiva con Giova e Alfa, questo è Buon Vento. Allora, i vostri contributi, i vostri messaggi, saluto Angela, benvenuta, un bacione, che piacere. Ciao Paola, sono Angela da Alessandria, ma originaria di Mornesi. Io ho assaggiato il gelato alle patate già nel 2017 in vacanza a Polignano e non sa di niente, come pensavamo, no? Tutto sommato, io non ho mai assaggiato, però si pensa così. La Malaga la adoro, ma si trova poco, non pensavo ormai nelle gelaterie. Baci a voi tutti della meravigliosa Radio City. Grazie Angela, un bacione a te, grazie grazie. Allora, beh, interessante, però è un po' quello che pensavamo, eh. Adesso amici, vi ricordo sì, un appuntamento importante: il 2 giugno la nuova Proloco di Strevi organizza Moscato di Strevi, primo raduno di auto, iscrizioni dalle ore 9, poi un tour tra le belle colline e i paesi del vino, e a seguire pranzo anche per chi non partecipa al raduno, tutto incluso nella quota di partecipazione, con un omaggio, una bottiglia del meraviglioso Moscato di Strevi. La prenotazione è obbligatoria al numero 349 351 63 74. Il 2 giugno dunque a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi. E adesso dal passato la nostra musica, come sempre in conclusione della prima ora insieme di questo venerdì, beh, un grandissimo Michael Jackson, questa è

0: quando Gianna dice già dalle prime note questa non è una canzone, è un'istituzione, è vero, un monumento, top top, assolutamente un grande pezzo, grazie anche a Carla, saluto Sara, un bacione. Poi il gelato al beduino, anche testimoniato da una foto, quindi non solo il tè nel deserto ma il gelato nel deserto, ok, il gelato al beduino, ok, facciamo uno spot, grazie a tutti, ancora un grande grande abbraccio, adesso linea a Mentana, sono le 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Se uno cerca sulla carta geografica Galati, trova una località nel sud-est della Romania, non lontano dal confine con la parte più occidentale del sud della Ucraina. Ma lì, a Galati, è arrivato inopinatamente un drone russo che ha colpito un'abitazione e ha fatto anche dei feriti. Questo che sembra un episodio laterale, periferico rispetto alla guerra che dura da 4 anni, rischia di essere un passaggio importante. Immediata è stata la protesta della NATO e dell'Unione Europea, perché in qualche modo, non dimentichiamolo, con questo attacco o con questa azione sfuggita dal controllo di chi manovra i droni russi, l'esercito e l'aviazione di Mosca sono entrati non solo nei cieli e nei territori dell'Unione Europea, ma anche in quelli della NATO. È un episodio che può essere appunto la scintilla che non solo di una protesta ufficiale, ma anche di una presa di posizione più risoluta e anche altro da parte dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea stessa. Ripeto, è un episodio, però fa capire alcune cose. Primo, che la tensione è tornata ai livelli più alti. Secondo, che forse Mosca non ha il pieno controllo dei suoi armamenti, in una fase di usura forte dovuta anche ai contrattacchi ucraini. Ma è chiaro ed evidente che adesso Mosca dovrà rispondere, magari con parole diverse da quelle del ministro degli esteri Lavrov, che ha detto l'Europa non può essere un'interlocutrice perché è in guerra insieme all'Ucraina. Parole che possono essere, più che un drone, un boomerang in questo momento.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ancora in piscina? Briccone, sei pezzo! peggio di un bambino.
9: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
8: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
10: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
15: MG, find your more.
16: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Loro sono Lady Gaga e Doci insieme con Runaway, seconda ora insieme. Buongiorno amici, buon venerdì. Siete con Paola fino alle 12. Una mattinata che si sta facendo caliente, a tratti pericolosa, qui vi devo censurare. Non vi dico cosa arriva. Immagini, foto. Allora, intanto saluto Barbara, un bacione grande. Angie, Jessica, un bacione grande anche a voi. Manny, che censuriamo stamattina. Ok, altri che dicono di lavorare ma poi trafficano, creano con l'AI, con i vostri amichetti dell'intelligenza artificiale. C'è Ed Sheeran.
1: Ciao, siamo Gian Ettore,
2: Ionenia,
3: Ilenia,
1: da Alessandria, we love Radio City.

Perfect. Allora, buona giornata e ringrazio ancora Angela per lei. Weekend lungo, beh, per lei e per molti, molti altri, naturalmente, chi può approfittare del ponte, ovviamente, anche le scuole. Mamma mia, siamo quasi alla fine dell'anno scolastico. Sembra strano, non so, a me fa strano. Volati questi mesi, Siamo alla fine del mese di maggio e allora il ponte, per il ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni in viaggio. Mamma mia, sono tantissimi. Dove andate? Il 93% resta in Italia, leggevo. Il giro d'affari sfiora i 7 miliardi. Buona parte andrà al mare, cioè il potere del mare. Il soleone che ha infuocato in questi giorni l'Italia mette il turbo già alla ghiotta occasione di vacanza, no? Del lungo ponte del 2 giugno. I meteorologi avvertono che già in parte è arrivata questa cosa, no? In arrivo il fronte d'aria fresca dalla Scozia, lo sapevate? Dalla Scozia è arrivata già ieri sera con piogge temporali, grandinate fra l'altro anche nella zona del Milanese, appunto di Cremona, se non sbaglio. E insomma, l'aria fresca che arriva dalla Scozia, che incontrerà il caldo africano procurando vento, scrosci e grandinate. Speriamo bene per la giornata di oggi, forse in serata un leggero peggioramento. Sole o pioggia che sia, beh, se c'è l'occasione, saranno comunque oltre 14 milioni, secondo i calcoli dati di Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Beh, si può fare, un weekend lungo ci sta assolutamente. Il mare, dicevamo, in primis il richiamo del mare, poi la montagna, le città d'arte, le terme per un bel relax. Quindi buona vacanzina se siete in partenza, buon weekend a tutti, noi ci risentiamo domani mattina, intanto Mace con Salmo.

gente che faccio quello vicino a casa mia. Beh, insomma, no, non sei l'unica. Allora, che pezzo, veramente un album tutto dance, come ben sappiamo, nel 1998 una grande artista, che donna, Cher, l'abbiamo ritrovata con la sua Strong Enough.

0: Love Radio City.
1: I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
5: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Mattinata caliente sotto molti punti di vista. 11:30 adesso, tempo di novità. Torna J-Ax con questa canzone, attenzione al titolo, IP, io però anche no.
12: Novità. 1, 2, go.

si è lanciato sul country J-Ax con la nuova canzone su Radio City. 11.32, allora ne abbiamo parlato ieri, beh oggi vediamo le foto bellissime sui siti, sui social del Manhattan Ange, quindi questo tramonto, il sorgere del sole oppure il tramonto attraverso le vie lunghissime parallele dritte dritte di New York, naturalmente la folla a fotografare, bellissima storia. Compilation per voi, tre successi non stop.

0: elettrica tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
1: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

si fa tardi, siamo vicini alle 12. Charlotte Cardin con noi, The Way We Touch. Allora, eccomi, ci sono il messaggio di Laura: buongiorno a tutti, sereno fine settimana, baci baci anche a te, ciao Lauretta, saluto, mando un bacio grande anche a Manu. Allora salutiamo tutti i bar che sono con noi con la musica di Radio City, B e C sempre con noi. Allora, l'ora dell'aperitivo ci sta, è vicino alle 12, buon lavoro, un abbraccio a tutti gli amici naturalmente, e saluto anche ancora gli amici del pubblico di Ovada, appunto ne ho parlato in apertura. Ieri sera abbiamo cantato, ballato con la 0382 Band, tributo agli 883, bella seratona, grazie ancora Igor, un grande grande abbraccio a te. E allora dicevamo, siamo quasi in chiusura, ancora un po' di saluti, ancora un appuntamento da ricordarvi per questo fine settimana, ma intanto la musica, la nostra musica, un bacione Manu anche al bimbo, mi raccomando, Celeste, questa è Stop This Flame.

gelato gusto, quello che preferite voi. E un aperitivo, siamo arrivati quasi alle 12. Allora, la nostra musica The Colors con The Rolling Stones. Buonissima giornata a voi. Prima vi ricordo un appuntamento. Un lungo appuntamento da oggi fino al 2 giugno, torna alla Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo, intrattenimento dalle ore 19:30, apertura dello stand gastronomico con il famoso risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30. Torna dunque la Sagra delle Fragole a Predosa da oggi fino alla festa al 2 giugno. Dal passato la nostra musica, estate 1984, con noi c'è Cyndi Lauper.

0: grazie ancora a tutti, tutti voi per i tanti messaggi anche questa mattina. Buon venerdì, buon weekend. Se ci siete, sono scappate tutti. Noi ci risentiamo domani mattina, vi aspetto dalle 8 alle 12. Gorgeous, Want to Have Fun dall'84. Cindy Lauper, baci, grazie da Paoletta, tra poco Federico. Intanto le ultime notizie, 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio. In seguito all'attacco, due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa feriti sul suolo NATO. Il presidente della Nicusor, Dan, ha intanto convocato per questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima è un 65enne, Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I fatti nel Mantovano. Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Oggi giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Le organizzazioni sindacali di base denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
11: A Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

0: Indietro fino al 2022, 24K Golden non da solo ma con Travis Barker, In My Head. Energia per questo venerdì 29 maggio, per la nostra prima ora insieme, il primo disco di oggi che apre questo fine settimana, ma poi come sempre saremo insieme durante il weekend. Ciao da Fede, durante la vostra pausa pranzo ascoltiamo la nostra buona musica che non vi abbandona mai.
1: Ciao, siamo Erika e Lilli di Sale. I love Radio City.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua Maledetto me, un artista che dal 2019 si è affacciato proprio al mondo della musica italiana, naturalmente in questo caso, e grazie direi al Festival di Sanremo ha avuto una bella spinta che devo dire si merita tutta. Ha una fanbase che già era forte, ecco, devo dire prima, però chiaro che poi quando arrivi alle radio, quando arrivi poi al pubblico quello grosso, naturalmente la fanbase cresce. Sarà impegnato in un bel tour Fulminacci che inizierà proprio il 23 di giugno 2026 a Padova, allo Sherwood Festival, proseguirà poi per ancora qualche giorno a giugno, farà un giorno di luglio, il 2 luglio a Bologna, al Sequoia Music Park, e poi agosto tutte le date del tour fino ad arrivare al 30, chiusura del tour appunto estivo di Fulminacci, che sarà a Mantova. Ecco, gira un po' tutta l'Italia, andrà anche ad Alghero, Trento, Locorotondo, Servigliano, e i biglietti devo dire sono anche a un prezzo normale, ecco, non costano come naturalmente come andare a sentire Lady Gaga o Bruno Mars, ovviamente, ed è una cosa importante che aiuta secondo me la musica live, perché quando leggi certi prezzi dei biglietti la prima cosa che ti viene in mente è dire ma chi me lo fa, non ci penso neanche. 2011 invece si torna lì insieme a Jennifer Lopez e Pitbull.

È l'ultima di Rocco Hunt, targata questo 2026, la più bella del mondo. Nel 2026 si festeggiano i 50 anni di Radio City, lo diciamo spesso, ma è anche giusto così. 50 anni sono un traguardo importantissimo per questa emittente che vi trasmette tutti i giorni la vostra musica preferita, o almeno speriamo, noi ci proviamo, e anzi soprattutto grazie a voi che questi 50 anni sono riusciti a passare, perché senza degli ascoltatori una radio non va da nessuna parte, lo dico sempre, noi alla fine facciamo un lavoro per cui parliamo da soli, guardiamo un microfono e parliamo, bene, se dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, meglio, se no che ci possiamo fare? Comunque vuol dire che dall'altra parte ci siete, siete in tanti e vi fate anche spesso sentire, per questo abbiamo raggiunto questo bellissimo traguardo. Io comunque faccio parte della storia un po' più recente, ma sento il peso, no, di questi 50 anni sulle spalle. Allora viaggiamo un po' all'interno di questi anni musicali, naturalmente abbiamo ascoltato qualcosa di recente, quest'ultima canzone era del 2026, torniamo invece nel 1996.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
3: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, Statale 35 B Stagiovi, Bosco Marengo Alessandria. abitarestore.it.
4: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, una bella canzone, delicata anche perché è l'ora di pranzo, rilassiamoci un pochino, ascoltiamo un po' di buona musica insieme, che poi c'è ancora da lavorare. C'è anche una bella novità però, ovvero Romantica, l'ultima di ultimo.
1: Novità.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bellissima questa canzone dal 2014, Prayer in C. Parliamo un po' di cibo, siamo nel pieno della pausa pranzo, arriva l'estate, anche mangiare col caldo diventa un po' complicato. Allora spuntano quei piatti tipici, no, dell'estate quando c'è il sole, no? Per esempio la polenta, la pasta e fagioli. No, assolutamente non stiamo parlando di questi piatti, parliamo per esempio magari della caprese o del prosciutto e melone. Ecco, parliamo proprio di meloni, perché in Giappone è un, come ben sappiamo, un paese particolarissimo, no? Abbiamo già parlato delle ciliegie super costose. Beh, ci sono anche dei meloni che probabilmente non assaggeremo mai, perché due meloni sono stati battuti all'asta per la cifra di 31.400 euro. Meloni sicuramente speciali, coltivati da questi contadini in modo quasi maniacale, addirittura li massaggiano e li coprono quando c'è il sole. Vengono coltivati proprio nell'isola giapponese di Hokkaido, la varietà Cantalupo si chiama così, strano perché mi immaginavo un nome giapponese, la varietà Cantalupo, hanno raggiunto proprio questo prezzo record, 5,8 milioni di yen, 31.400 euro, la prima asta stagionale. E ragazzi, i giapponesi sono così, gli piace costruire queste varietà particolari a cui dedicano una vita intera, immagino, per farle venire su, e poi li vendono, diciamo, a questi prezzi esorbitanti, e vanno poi a rimpolpare le file magari supermercati particolari, ecco, destinati, oppure di ristoranti di lusso, naturalmente cose che noi non potremo mai assaggiare, perché alzi la mano chi spenderebbe 31.000 euro per due meloni? Io immagino nessuno. E poi ci vuole anche un prosciutto crudo buono tanto quanto, almeno non è che poi potete prendere quello un'offerta per il melone a 31.400 euro, assolutamente no. Noi ci accontentiamo dei nostri bei meloni, e della buona musica di Radio City c'è anche Sabrina Carpenter.

0: Are you coming in or what?
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.

0: Innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: bellezza fugge, scattare una foto.
1: La nostra prima ora è volata, la voce era quella di Elisa a riportarci insieme nella nostra diretta con la sua Amore. Amore per cosa, naturalmente? Beh, d'estate per le sagre. Dal 29 maggio al 2 di giugno torna infatti la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. E poi dalle 21.30 tutte le sere si balla. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Dal 29 maggio al 2 di giugno.

0: Say It Isn't So, Derry Hall, John Oates, 1983. Abbiamo chiuso così la nostra prima ora insieme. Buon venerdì da Fede, sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, ha detto la premier Giorgia Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale, lo confermano fonti di Medici Senza Frontiere. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat. Da domani inizierà ad attenuarsi il grande caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e nelle carceri, preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate e il meteo non fermerà le partenze per il lungo ponte. Tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
12: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
11: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
12: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Miley Cyrus, questa è la sua Easy Lover. 13-8 minuti, buon venerdì da Fede Volata questa settimana e spero sia volata anche per voi che l'avete passata lavorando e spero con i nostri grandi successi in sottofondo. Noi andiamo avanti ancora un'oretta durante la vostra pausa pranzo e in apertura ritroviamo l'ultima di Alex Warren.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

Fever Dream alle 13:11 minuti, parliamo un po' di Spider-Man e del nuovo Spider-Man, ovvero ormai non è neanche più tanto nuovo, perché Tom Holland sono 10 anni che interpreta Peter Parker. Ma come 10 anni? Ma veramente è una cosa che non avrei mai detto. 29 anni oggi l'attore britannico, e che debuttò nel Marvel Cinematic Universe in effetti proprio nel 2016, quindi 10 anni precisi, con Captain America Civil War, dando vita a questa versione giovane e un po' vulnerabile di Spider-Man, che però ha conquistato, devo dire, ha conquistato il pubblico anche molto rapidamente. E così ha interpretato il supereroe in 3 film dedicati: Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, e oltre poi alle apparizioni nei grandi capitoli corali con i compagni di merende degli Avengers. Ora si prepara però il 4° film, Spider-Man Brand New Day, che uscirà nelle sale il 31 di luglio. Beh, parlando di Empire, Tom Holland ha aperto uno scenario che segna una svolta, ovvero il passaggio del testimone. Infatti l'attore non esclude di lasciare spazio a una nuova incarnazione dell'eroe. Ecco, per chiunque venga il prossimo, dice, mi piacerebbe far parte però della preparazione del prossimo capitolo. Beh, un'apertura che non suona proprio come un addio immediato, no, ma come la volontà di accompagnare questa transizione narrativa del franchise, che ormai è entrato in questo mondo del multiuniverso, e quindi ci sta, no, questo passaggio di testimone magari da uno Spider-Man all'altro, come già è avvenuto nell'ultimo film con le apparizioni degli Spider-Man invece passati, quindi per esempio Tobey Maguire. Ecco, vedremo. Assolutamente, comunque è uno dei miei eroi preferiti da sempre, e seguiremo naturalmente questa saga che andrà avanti fino a quando avrò 100 anni, perché mi sa che gli Avengers andranno avanti ancora per molto. Imagine Dragons dal 2017.

0: Love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Easy to Over Now, Taylor Swift, Sora di City, 13:26 minuti. Siamo tornati insieme per l'ultima parte del nostro appuntamento insieme. Vi proponiamo però una bella novità. Un artista che ci piace, stiamo parlando di Bresh, questa è la sua Daddio.

Da Dio, ultimo lavoro di Brescia qui su Radio City, quando manca una mezz'oretta alla fine del nostro appuntamento insieme. Oggi è venerdì, poi come sempre vi ricordo che nel weekend stiamo insieme ai nostri grandi successi. Domani ci sarà Paola Milani, mentre domenica arrivo io. Nel frattempo, per voi una nuova City Compilation.

0: Classicone 2008, Everv, Love is Noise, a chiudere questa CD compilation, aperta invece The Mad con Corey Dalton, Don't Worry, era il 2015, a metà invece Vacci Piano, le voci di Emma e Rcomi.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

La voce di Gaia, Bossa Nostra, una canzone bellissima di questo 2026 alla fine della nostra seconda ora insieme, che chiuderemo come sempre tra pochissimo con un bel viaggio indietro nel tempo. Per il nostro secondo City Story vi porterò nel 1979. Nel frattempo, Pink Pony Club.

0: Way to London, Electric Light Orchestra 1979, così si chiude il nostro appuntamento insieme. Sono volate queste due ore di grandi successi. Noi ci risentiamo però domenica mattina. Come sempre, tra le 9 e le 12, vi auguro un buon weekend, un bacio e un abbraccio da Fede. Vi lascio con Renzo Lingua. Le 14 in punto su Radio City.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma farò ciò che è giusto per le condizioni favorevoli di un accordo a favore degli USA, ha detto. Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, manca però il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa romeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia è sconsiderata. Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza, ma ha finalmente iniziato a reagire alle trasformazioni e all'instabilità globale. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura. Ottavo Bagnaia, quindicesimo a rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Pinguini tattici nucleari, che questi anni ci hanno regalato singoli ma anche album e live soprattutto incredibili, veramente molto bravi questi ragazzi, che aprono il nostro appuntamento in questo venerdì pomeriggio insieme a Renzo Linguassino alle ore 16 e subito c'è Sombre.
1: Ciao a tutti, ascoltando sempre la vostra splendida musica e I Love Radio City. Ciao Chiara da Alessandria.

Sombre, l'abbiamo ritrovato 14:10 insieme a Renzo sino alle 16. Ciao anche a Matteo, stavo già leggendo i vostri messaggi. Ritroviamo invece un personaggio, anzi due personaggi importanti della musica italiana, Elodie e Marracash che avremo l'occasione di vedere a settembre. L'appuntamento è all'ippodromo SNAI San Siro, appunto il 12 fine anno, per un live. Oggi appunto lo ritroviamo in collaborazione con Elodie, successo del 2019. Suona.

Elodie Marrakesh ci hanno raccontato una storia d'amore, ovviamente. Allora, tra poco novità che troverete anche sul nostro sito web, come sempre vi invito a visitarlo, lì ci sono tutte le hit e anche le novità in rotazione su Radio City, radiocity.it ovviamente. Ritroviamo anche il singolo, il nuovo lavoro di Bruno Mars, questa bella canzone romantica.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

Lady Gaga, Ducci insieme. Allora, 14:26, prima novità, ne abbiamo già accennato prima. Questo è un caso, il nuovo singolo di Sienna Spiro, che ci racconta una storia.

0: che bella sta canzone, Material Lover! Siena Spiro qua su Radio City.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutto il popolo di Radio City. E con oggi la campagna Pisello da Foraggio è incominciata.
0: Eh sì.
1: Prima volta in tutta la storia dell'agricoltura che il pisello si trebbia prima della metà di giugno.
0: Capita.
1: Ormai le mezze stagioni non ci sono più. Un augurio a tutti gli agricoltori della provincia di Alessandria. Ciao a tutti, buon foraggio a tutti.
0: Ciao Cristian, buon pomeriggio anche a te. DNC.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Era già bella la versione originale, la ripresa Bob Sinclair, in questo caso insieme a Kesha. Ciao anche a Andy, Andrea, ad Alessandria, buon pomeriggio anche a te. Poi un saluto anche a chi ci ascolta dalla propria autovettura, che è in viaggio in questo momento. Poi daremo un'occhiata velocemente anche ad alcuni tratti autostradali, visto che ci avviciniamo a questo lungo weekend per alcuni, visto che ci sarà anche il ponte del primo. Allora, salutiamo anche Fabrizio, ciao, buon pomeriggio. E a proposito di buon viaggio, ce lo dice anche Cremonini.

0: Che ricordi su questa canzone? Like a Prayer di Madonna, 1989, in Radio City Story, che ha fatto la storia della musica, ovviamente. Serve anche a questo Radio City Story. Abbiamo intanto raggiunto le 14:59, ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto, ha dichiarato Peskov, citato dalla TASS. Torniamo in Italia con la cronaca. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme in corso l'intervento del corpo forestale con due elicotteri. Oggi 29 maggio a fare sciopero sono tutte le categorie pubbliche e private. È stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. In chiusura i motori, MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le prequalifiche. Attenzione al meteo, dopo la pioggia della notte potrebbe ricominciare nel pomeriggio. In mattinata miglior tempo di Fabio Di Giannantonio, 14° Bezzecchi davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo dichiarato fit per il GP, ha iniziato cauto il suo weekend. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
10: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
9: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
11: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Harry Styles con American Girls, cantante, attore, l'abbiamo detto più volte. Allora, tra poco altra novità in rotazione, ce ne sono tante in questo periodo, soprattutto per l'avvicinarsi insomma dell'estate in modo ufficiale. E ritroviamo invece un successo di Meghan Trainor.
1: Ciao, sono Corinna, da Valle San Bartolomeo, I Love Radio City. Because

0: Abbiamo parlato largamente di questa collaborazione tra Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, che abbiamo ritrovato bellissima. Ciao anche a Samantha, buon pomeriggio. Pian piano, insomma, salutiamo tutti e rispondiamo a tutti, ovviamente. Allora, intanto vorrei ricordarmi un appuntamento che parte praticamente questa sera, e quindi dal 29 maggio sino al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19.30, quindi già a partire da questa sera, apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Poi si balla tutte le sere a partire dalle ore 21.30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 giugno.
1: I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
2: Passa da Globo Sport.
1: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
2: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
1: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
2: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
1: Corri da Globo Sport.
2: Il tuo running al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Dua Lipa, l'abbiamo ritrovata. C'è la City Compilation che risentiremo tra pochissimo con altri tre grandi successi senza interruzione, ma c'è un'altra novità. Karol G featuring Manu Chao.
1: Novità.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Hando por el mundo. Karol G insieme a Manu Chao, questa è una delle canzoni estive che sentiremo ancora, assolutamente. Allora, intanto, tra successi senza interruzione, la City Compilation, che parte questa volta con una canzone del 2013, The Capital Cities.

0: Tre successi a chiudere questa City Compilation, anche il disco di Max Pezzali dal 2004, Il mondo insieme a te, bellissima. Poi più tardi un'altra bella City Compilation che ritroveremo qua su Radio City, la radio dei grandi successi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
12: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
13: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
15: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
14: Davvero comodo!
16: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
17: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Il disco di Safe, buona domenica. Allora, un quarto d'ora circa alle 16. Un'occhiata veloce anche alla situazione del traffico, che c'è traffico sulle nostre autostrade, in particolare sulla A7, la Milano-Genova, con code di oltre un chilometro a causa appunto traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A10, la Genova 20 miglia, traffico rallentato con code anche in questo caso per traffico intenso tra lo svincolo Spotorno e poco dopo l'allacciamento con la A10 A6, questo però in direzione di Genova. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza e fate buon viaggio.

Li avete riconosciuti? In the Stars, i Rolling Stones, che sono stati anche una delle nostre novità. Allora, chiudiamo il nostro appuntamento, lo facciamo con una canzone dal passato, come sempre, 1989, i Roxette.

0: 89 per essere più precisi. Listen to your heart, disco dei Roxette, chiude il nostro appuntamento. Buon weekend, non ci sentiremo la prossima settimana, ma la successiva, o meglio a partire da lunedì 8 giugno prenderò una settimana di ferie. Grazie a tutti, vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, ha dichiarato: cittadini dei paesi dell'UE, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: vorrei ribadire che si tratta di un processo basato sul merito e la nostra posizione è molto chiara. L'Ucraina e la Moldavia hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per aprire il primo cluster per l'adesione all'UE. Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è ancora definitivo, lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero inesatte. Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
7: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
9: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
8: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
10: Un'estate da bricconi con Bricom. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricom. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
15: MG, find your more.

0: perché fa caldo, no? E quando fa caldo, meglio che sia weekend. No, in generale meglio che sia weekend, però voglio dire, ci accontentiamo. Venerdì 29 di maggio, ciao a tutti, da parte di Paolo Zangani, buon pomeriggio. Due ore insieme, sino alle 18, fare come sempre pieno di bella musica. Da dove vogliamo cominciare questo pomeriggio? Da Achillone Nazionale, Comuni Immortali.
1: Da Rocco, I Love Radio City.

Con Achille Lauro siamo partiti così, ascoltando l'Achillone nazionale, come lo chiamo confidenzialmente il nostro amico Achille Lauro. 16:12, buon venerdì ancora una volta. Adesso abbiamo con noi anche David Guetta e

0: not love. Questo è Zerb con Rita Ora. Ci avviciniamo all'appuntamento con il meteo, è sempre molto interessante, lo è tutti i giorni, però quando si avvicina il weekend ancora di più naturalmente, perché siamo curiosi di sapere come sarà il tempo nelle prossime ore.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Clima sempre tipicamente estivo tra Piemonte e Liguria anche nelle prossime ore, con un po' di variabilità che potrà ripresentarsi sull'Appennino Ligure, qualche rovescio temporale nel pomeriggio, in locale sconfinamento anche al genovese. Sarà invece più asciutto sulla pianura piemontese, anche il sabato sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, seppur con il passaggio di qualche nuvola alta e stratificata. Ancora un po' di variabilità possibile sull'Appennino Ligure, temperature in ulteriore aumento, massime fino a 32-34 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualche grado in meno lungo la costa Ligure. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
5: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
5: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
5: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno. Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
8: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
7: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

questa è Olivia Rodrigo. Ecco lei. 16:25, ciao amici. Devo salutare a proposito due amici che sono Igor, che ieri sera mi ha invitato a un bellissimo concerto, un tributo a Max Pezzali di una band che si chiama 0382 Band, appunto, e che rifà magistralmente le canzoni degli 883 di Max Pezzali. Però devo dire, grandi, suonano benissimo, è stato estremamente divertente, quindi grazie Igor. E altro saluto a un amico che ho incontrato appunto ieri sera, un amico di vecchia data, Claudio Lauretta, che conoscete tutti anche perché è un grandissimo imitatore a livello nazionale.

cosa fai stasera? Noemi con Vito Salamanca, disco nuovo. E a proposito di cosa fai stasera? Proprio da oggi, 29 di maggio e sino al 2 giugno, torna la sagra delle fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19.30 l'apertura dello stand gastronomico con il risotto alle fragole e anche con gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere a partire dalle ore 21.30. Quindi torna la sagra delle fragole a Predosa da quest'oggi, esattamente sino al 2 di giugno. Quindi qualcosa da fare per questa sera già l'avete, e anche per il weekend naturalmente. Cose buone, oltre che grande divertimento. Coldplay e Beyoncé.

Mr. Know It All. Questo è il disco che stiamo ascoltando naturalmente qui su Radio City, la radio dei grandi successi che vi accompagna in FM ma anche in DAB Plus in Piemonte, Liguria, Lombardia. A proposito, visto che vi accompagniamo in modo particolare mentre state viaggiando, è il caso di dare uno sguardo anche alla viabilità, perché nonostante il fatto che sia venerdì pomeriggio e quindi non ancora weekend, c'è già molto molto molto traffico, causa anche il fatto che ci sono un sacco di lavori in corso. Le nostre autostrade sono colabrodo, ma che ve lo dico a fare, e quindi c'è un po' di traffico sulla 26.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
9: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
10: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
11: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
15: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
16: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
17: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
18: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
19: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
18: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 9, ecosystem2000.it.
20: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
21: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.

Rama. Oh, ora capisco, non riflettevo sul fatto, cioè non avevo pensato al perché oggi è tutto così tranquillo intorno a me. Beh, molti sono già partiti, stanno partendo per il lungo weekend, anche perché ci sarà il ponte, ovviamente il 2 di giugno è festa, la festa della Repubblica, per cui lunedì qualcuno tra voi sicuramente al lavoro non ci andrà, e allora questa sarà una buona occasione per fare un lunghissimo weekend. Fortunelli, eh? Ci sono già problemi però in autostrada, specialmente in Liguria, va? Che strano, eh? Combinazione in Liguria c'è un problema, tra l'altro c'è stato anche un incidente purtroppo, per cui traffico quasi bloccato verso Savona.

Fulminacci, stupida sfortuna. Alle 16:54 abbiamo voglia di ballare. Beh, il venerdì per antonomasia, poi uno di quei giorni in cui si viene sempre voglia di ballare. Almeno a me sì.

0: Martin, Manny che mi scrive, dice: e vai, una delle più belle canzoni della nostra gioventù, dice, includo anche te Zanga, visto che siamo quasi coetanei, anche tu 25 anni per gamba o più, e vabbè, insomma, sono cose che succedono, dai, l'importante è essere giovani dentro, inside, molto molto molto molto dentro. Sono le 16:59, ora arrivano le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e responsabile escalation. In una nota, il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
8: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
9: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
8: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
10: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.
12: Non perdere perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. puntofuococeramica.com. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Giulio che mi scrive, dice: ma allora mi stai guardando? Sono imbottigliato nel traffico e sto ascoltando Radio City in dub pazzesco. Dice: vi sento a manetta, grazie. Ciao Giulio, immagino in Liguria, come dicevamo poco fa. Ciao, buona serata a tutti da parte di Radio City, di Paolo Zangani. Seconda ora insieme.
1: Ciao, sono Daniela di Acqui Terme. I love Radio City.

0: D'Angelina, ciao, lei è d'Alessandria, vi auguro buon weekend, ciao, altro saluto, lo mandiamo a Sonia pure lei. Annalisa è la cantante che abbiamo ascoltato con canzone estiva, no? Lei non ci ha mandato alcun messaggio, anche se essendo savonese, devo dire da quelle parti c'è molto traffico, in questo momento c'è stato un incidente, traffico sulla 10, traffico un po' ovunque perché molti partono già per il ponte, ma non tutti, qualcuno resta a casa.
1: Ah, Paoluccio, ciao,
0: sì, meno male.
1: Sono presentissima, meno male. Anche se anch'io faccio il ponte lunedì.
0: Ah, ecco.
1: Però
0: vedi lì,
1: non
0: vedi.
1: Si combina niente, si sta in giro qua. E un bacione, buon weekend e viva Radio City.
0: Su. Grazie, molto gentile. Anche a casa si può star bene, no? Specialmente se c'è bel tempo, ci si può rilassare e divertire. Miley Cyrus.

Summer Funk con Gabbani, nuovo disco. Devo mandare altri saluti. Abbiamo dei piccoli amici che si aggiungono, che sono Giovanni, Diana e Celeste, piccoli amici che stanno crescendo ascoltando Radio City grazie anche al papà, il Masley, il classico famosimo Masley. Credo che sia uno dei macellai più conosciuti della provincia delle Sandie, grazie anche a noi, ci mettiamo un po' del nostro. Ciao, oggi ci saluta, ci manda il suo saluto esattamente da Valenza, e ne approfittiamo anche per salutare tutti gli amici che ci ascoltano nella città dell'oro. Questi sono gli White Town, che ritroviamo con Your Woman, 17:18, naturalmente su Radio City.

0: Love Radio City.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
8: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione, ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
9: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
16: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Tempo di novità su Radio City, c'è la nuova canzone di J-Ax, che è stato Festival di Sanremo, ve lo ricordate, vero? Questa è la nuova, si chiama IPIU, però anche no.
20: Novità.
19: 1, 2, go!

È in fissa con i cowboy recentemente J-Ax. EPIO, però anche no, una nuova canzone che abbiamo ascoltato e adesso è tempo di compilation. Allora, andiamo verso le 18, lo facciamo come sempre ascoltando i nostri successi senza interruzione. Prima di Licky Lee, si chiama I Follow.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: La stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

so easy, ma quanti Olivia che ci sono in giro musicalmente parlando. Olivia Dean che abbiamo ascoltato con So Easy to Fall in Love, c'è Olivia Rodrigo, mai tante Olivia. Così, l'unica Olivia che mi ricordo è quella di Bacio di Ferro, no? Però è una roba diversa. Sono le 17:46, ciao a tutti, dopo la compilation che abbiamo ascoltato sino a pochi minuti fa, rieccoci qui per la parte conclusiva di questo venerdì. Allora, vado a salutare tutti gli amici che ci stanno dicendo, ma allora com'è? Fate il weekend lungo, ci siete lunedì? No, noi saremo qui come sempre lunedì prossimo, quindi tranquilli, ma ci saremo anche domani, ci saremo anche domenica, come sempre accade durante il weekend, domani mattina insieme a Paola sino a mezzogiorno, domenica ci sarà invece Federico in mattinata e poi il pomeriggio come sempre con la Non Stop Chart, tutti i successi quelli di oggi ma anche quelli degli anni 2000 che ci accompagnano con qualche chicca dei 90 e degli 80 che non possono mancare. Okay.

questo cuore fetente. Aranciate con Frequentale, carina, è molto carina questa canzone. Pochi minuti alle 18, stiamo per chiudere il nostro appuntamento di quest'oggi, come sempre lo facciamo riascoltando una canzone che fa parte della storia della musica e di conseguenza anche della storia della nostra radio, che è ormai nei 50, voglio dire, insomma, no? È matura la nostra radio e in tanti decenni abbiamo veramente ascoltato il meglio della musica. La canzone che sta per arrivare, in modo particolare di fine anni 70, 1978, la scrisse un signore che si chiama David Page, che è un signore che fa parte del gruppo dei Toto, naturalmente il gruppo originario dei Toto. Allora, adolescente, si ritrovò con più linee telefoniche che squillavano contemporaneamente. Io non so come facesse, perché una volta non è che c'erano i telefonini, no? C'era il telefono a filo, e avere più di un telefono in casa, beh, è una cosa sicuramente inconsueta. Boh, probabilmente lui viveva chissà dove, in un villone con tanti telefoni. Beh, tre ragazze lo chiamarono nello stesso momento e lui doveva letteralmente dividersi, no? Con le tre linee telefoniche, probabilmente senza farsene accorgere, e sapere che inciuci aveva il signor David, allora ragazzo. Beh, è una canzone che nel corso degli anni Steve Lukather, il chitarrista incredibile dei Toto, dichiarò di non riuscire più a suonare senza sorridere, perché l'idea che avesse 19 anni quando la incisero lo faceva praticamente sorridere e divertire. Dice: ormai ero molto lontano da quel Steve di Old Line. Di questo stiamo parlando. Successo del 78.

0: Grazie, a posto così, tutto bene, no, sto bene così. Con i Toto on the line io per oggi veramente sto benissimo, così a posto, ci risentiamo lunedì, vi auguro buon weekend. Grazie, un abbraccio, un saluto a proposito Cree, che ha gradito tantissimo questa canzone dei Toto, e vabbè, dice, mi racconta un po' di cose, adesso sono di corsa, devo andare via, però ci saranno altre occasioni per parlarne. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti, ci risentiamo lunedì, buon weekend e naturalmente sempre con Radio City. Le 17:59, le news, poi Valeria.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuolabus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto, il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez, le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Le 18 e 5 minuti qui su Radio City. Buon venerdì, buon inizio di weekend a tutti. Nel frattempo la novità, quella di Elisa con Amore è, qui su Radio City. Ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari.
1: Ciao, sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa. I love Radio City.

0: scattare una foto.
1: La nuova di Elisa era Amore alle 18:09 qui su Radio City. Intanto benvenuti, se vi siete collegati ora inizia il weekend, magari qualcuno pensa anche al weekend un po' più lungo che si va a collegare poi al 2 giugno, quindi fare un bel ponticello, ma proprio per questo vorrei introdurre un discorso, cioè al 333-463-5873 chiedo a voi qual è quel souvenir che effettivamente non potete fare a meno di comprare quando siete in vacanza. Allora, la classica cartolina, secondo me, purtroppo, è passata un pochino. Nel senso, non so in quanti effettivamente ancora mandino la cartolina, anche se per me era una cosa bellissima da ricevere oppure da spedire proprio dal luogo in cui ti trovavi e poi chissà quando arrivava. Ma ho anche pensato al fatto che i negozi di souvenir, ad esempio, abbiano un fascino tutto loro, no? Magari quando ci ripetiamo che non compreremmo nulla, ma magari si finisce sempre per curiosare tra calamite, tazze, magliette, oggetti che sono apparentemente inutili, no? Però difficili da ignorare, a volte anche da lasciare lì. Quindi al nostro numero di telefono, al 333-463-5873, se volete mandare un messaggio oppure un vocale dicendo appunto qual è quel souvenir che effettivamente tutte le volte dite no, però poi comprate sempre. Può essere anche, non lo so, portachiavi direttamente da Budapest, come canta George Ezra.

0: arrivi tu.
1: Era George Ezra direttamente da Budapest. Noi stiamo parlando proprio di viaggi, non solo, ma dei negozi di souvenir, in particolar modo perché ci avviciniamo sempre di più alle vacanze e io mi ricordo l'ultima volta di aver fatto una cavolata assurda senza neanche rendermene conto. Ho detto: ma sì, compro due portachiavi, due cosette per amici, familiari, insomma così. E in Messico sono uscita con, penso, un centinaio d'euro, perché poi alla fine i prezzi sono anche alti, piena di roba che poi effettivamente ho regalato tutta, ma ho detto, cioè, era necessaria una roba del genere. Ed è proprio questo, no, di cui stiamo parlando, un po' il fascino anche dei souvenir, che non è tanto nell'oggetto in sé, più che altro quello che riesce, no, a rappresentare un po' un frammento di viaggio che ci riporta anche un po' indietro, per dire io c'ero. Quindi anche un po' il più kitsch dei portachiavi va poi a trasformarsi magari in un qualcosa di emotivo che ci riporta ad un momento preciso. Ma secondo una ricerca della Griffith University c'è proprio il souvenir che rappresenta una componente che è fondamentale dell'esperienza turistica. Cioè la maggior parte dei viaggiatori sente proprio il bisogno di riportare a casa oggetti come prova, no, del viaggio vissuto. Quindi va a confermare quanto sia forte effettivamente anche il desiderio di conservare un po' una traccia, diciamo, concreta dei momenti speciali della propria vita. Vi ho chiesto e vi richiedo al 333-4635-873 qual è il vostro souvenir preferito. Direi che fino ad adesso sta andando per la maggiore le calamite e i portachiavi. Bruno Mars, I Just Might.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Brescia-Padova, traffico rallentato tra svincolo Vicenza-Ovest e allacciamento A31 Valdastico in direzione Padova. Sulla 6 Torino-Savona, veicolo in avaria, svincolo Mondovì in direzione Savona. Sulla 7 Milano-Genova, ostacolo sulla strada tra allacciamento diramazione Predosabettole e svincolo Serravalle-Scrivia in direzione Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, ripristino incidente, cause imprecisate tra svincolo Celle-Ligure e svincolo Albisole in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 12 Genova-Rosignano, code tra allacciamento A7 Milano-Genova e svincolo Genova-Est in direzione Livorno. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, code a tratti per 8 km, causa incidente, prima di allacciamento A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce e dopo svincolo Asti-Est e 74 A33 Cuneo in direzione Torino. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
6: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
7: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
9: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
10: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Era Alex Warren con Fever Dream. 18:30 minuti spaccate, è il momento di una novità. Tra l'altro si avvicina la data Tor Vergata di Ultimo con la sua nuova Romantica.
1: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Erano Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Feels, dal 2017, chiaramente una delle canzoni dell'estate di quell'anno. Nel frattempo collabo su, ovviamente, la canzone di Tizianone Nazionale, Tiziano Ferro con Lazza. Questa è Perdono.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: È proprio vero che fare un salto a sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. Ilpuntomobili.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Serravalle Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Era Somber con uno dei suoi ultimi lavori, si intitola Potential, alle 18 e 51 minuti qui su Radio City. Intanto buon weekend a tutti da me, Valeria Ferrari. Facciamo così, ritorniamo nel 2012 con Of Monsters and Men, questa è Little Talks.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Era Mick con Fabulous. Ritorniamo nel 1983 per il nostro City Story. Yes, con Owner of a Lonely Heart. Fabulous.

0: Era il 1983 per il nostro appuntamento con la storia della musica che avviene a ogni fine ora, gli Yes con Owner of a Lonely Heart. Tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana. Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo. Ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto, anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato, nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. Come dire, può toccare anche voi, potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
5: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Beautiful Things di Benson Boone dal 2024 qui su Radio City apre la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche Madame Marrakesh direttamente dall'ultimo album in studio di Madame.
1: Ciao, sono Cesare Di Vada. I love Radio City.

uscito da pochissimo il nuovo album di Madame Disincanto e infatti proprio per questo è stato annunciato il nuovo tour di concerti nel 2026, però diciamo che si ramifica in un doppio percorso. Ecco, allora il Disincanto Tour nei club in realtà da novembre, anche poi una bella serie di date estive nei principali festival italiani. Infatti il tour inizia il 30 di giugno a Malanotte Sì Festival in provincia di Lucca e poi si conclude il 13 di settembre al Teatro Antico di Taormina. Poi invece parte il Disincanto Tour ufficiale nei club a partire da fine novembre più o meno. Quindi insomma si comincia anche con una bella serie di tour estivi. Tra l'altro i War Republic che stiamo per sentire saranno anche ad Asti e in questo momento non me lo ricordo, ma ve lo dico tra pochissimo, comunque vicinissimi a noi. I'll be alive.

One Republic con Love Runs Out dal 2014. Mi è venuto in mente, come vi dicevo prima, i One Republic che saranno in Italia per 3 tappe proprio per quanto riguarda quest'estate, tra l'altro mega vicini a noi per quanto riguarda il fattore territoriale, perché saranno ad Asti, Bassano del Grappa e poi si scende invece verso Roma. Per quanto riguarda Asti, appunto, Asti Musica è un festival e ritroveremo davvero tantissimi artisti che saranno in piazza. Infatti proprio il 9 luglio Piazza Alfieri accoglierà una delle band statunitensi, come diciamo, più famose, che sono ovviamente i War Republic, non solo, anche Bassano del Grappa e poi invece a Roma Rock Festival. Nel frattempo, una delle canzoni che sta spopolando tantissimo, ha spopolato anche sui vari social, loro sono i Temper City, questa è Self Aware qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Clima sempre tipicamente estivo tra Piemonte e Liguria anche nelle prossime ore, con un po' di variabilità che potrà ripresentarsi sull'Appennino Ligure, qualche rovescio temporale nel pomeriggio, in locale sconfinamento anche al genovese. Sarà invece più asciutto sulla pianura piemontese, anche il sabato sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato, seppur con il passaggio di qualche nuvolata stratificata. Ancora un po' di variabilità possibile sull'Appennino Ligure, temperature in ulteriore aumento, massime fino a 32-34 gradi sulle aree pianeggianti interne, qualche grado in meno lungo la costa Ligure. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
6: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre

0: e cucine.
1: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

La nuova di Bresh, da Dio. Come si sta bene? Durante un bel aperitivo al bar. Infatti salutiamo anche Arianna e Giorgia che ci salutano direttamente dal loro sprizzettino tattico delle 19.35. Ora invece, compilation.

0: Back to Black va a chiudere la nostra City Compilation, anche i Pinguini Tattici Nucleari con la loro ultima Sorry Scusa Lo Siento. In apertura invece c'era Lenny Kravitz con December.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene.
6: Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
9: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50.

Erano Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 19:51 minuti. Parliamo ora di eventi. Dal 29 maggio al 2 giugno torna la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle ore 19:30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla tutte le sere dalle 21:30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 giugno.

0: Celebration dal 1980 va a chiudere queste nostre due ore insieme. Io vi auguro un buon weekend. Domani mattina ci sarà Paola a tenervi compagnia dalle 8 sino alle 12 e poi domenica invece Fede, ovviamente dalle 9 alle 12. Vi auguro un buon venerdì e un buon proseguimento di fine settimana. Tra pochissimo l'informazione e da parte della nostra redazione e poi il non stop. Sono le 20:00, a lunedì.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport, con il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma-Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone e trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
6: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
3: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore. Una grande azienda.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
4: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
6: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero, il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: inizio una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
8: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
9: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio City Storie.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.